0: tante di dormire in pubblico, di fare dei pisolini, di abbioccarsi in ogni dove, soprattutto in Giappone si chiama inemuri.
1: Esatto.
0: Inemuri, l'ho detto bene, ok?
1: Quelli che si addormentano anche pure appoggiati sui muri.
0: E a volte in Giappone, come ci raccontava Cecilia, succede anche durante le riunioni, ma nessuno si arrabbia, perché i giapponesi, essendo loro un popolo molto, come dicevamo, rispettoso, eccetera, nel momento in cui veramente ti abbiocchi vuol dire che sei stanco, hai lavorato molto e quindi nessuno ti disturba, non è una questione di pigrizia. E tanti personaggi famosi che si addormentano in giro, andiamo ai messaggi, vediamo cosa fanno i nostri amici del comedy.
1: Serena dice: mi sono appisolata in piedi sulla metro stracolma nell'ora di punta, sono rimasta dritta solo grazie alla calca che mi stringeva da ogni lato. Quando la gente è scesa alla mia fermata sono caduta di lato come un sacco di patate.
0: Oppure con una brusca frenata. No, a me succede sempre in aereo. Dai. Più di una volta in aereo, mm-hmm. Una volta che l'aereo è a terra, poi noi italiani facciamo applausi, cose strane.
1: Mamma mia.
0: Io mi è successo una volta eclatante, proprio l'hostess mi è venuta a svegliare dicendomi: signorina, ma siamo atterrati da 10 minuti, io non l'avevo visto. Cioè io ero rimasta sull'aereo.
1: Ma tu dove stavi? Dietro attaccata al finestrino?
0: Sì, ero dietro, non mi ricordo in che posizione esatta, però io dormivo proprio, che era una meraviglia. Cioè,
1: ma dimmi.
0: E non soffro l'aereo, cioè non ho paura, quindi non è, sai, a volte uno.
1: Al contrario. È rilassata, quindi ti sei addormentata.
0: Esatto, mi vado a fare le pennichelle sugli aerei. Poi andiamo al prossimo messaggio.
1: Luca: mi sono svegliato dentro un confessionale in chiesa, ero entrato per sedermi al fresco durante un'estate torrida e sono crollato, mi ha svegliato il prete che sta tossendo.
0: Tu pensa, allora prego fratello, mi dica i suoi peccati, silenzio di tomba, e invece sarà addormentato. Abbiamo un altro messaggio?
1: Elena: primo appuntamento al cinema con il ragazzo che mi piaceva da mesi. Film horror, ma dai, primo appuntamento film horror no. Comunque mi sono addormentata sulla sua spalla, dopo 10 minuti mi sono svegliata con i titoli di coda e un evidente filo di bava sulla sua giacca nuova.
0: Bello, e come è andata a finire questa storia? Faccelo sapere.
1: Ah no, ha detto non mi ha più richiamata.
0: Ah, l'ha detto?
1: Sì,
0: ah,
1: l'ha
0: vabbè,
1: scritto.
0: Anche lui, ma anche meno. Vuol dire che con te si è sentita protetta, al sicuro. Esci.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: E come sempre anche oggi, come può mancare la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco concludiamo con le perle dei bambini, di cui abbiamo parlato mercoledì, che sono sempre, insomma...
1: Ma loro sono favolosi.
0: Favolosi, perché con tutta la loro sincerità dicono delle grandi verità, anche se a volte in maniera un po' simpatica, la spontaneità dei bambini è ineguagliabile. Quindi perché non riproporvela in questo sabato insieme al Comedy Radio Show? Tra poco.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: The more you feel it.
5: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le perle dei bambini, ovviamente raccontate dai genitori. Cominciamo con Samuele, 6 anni, figlio di madre single. In macchina mi racconta una cosa di scuola. Io mi dilungo troppo nelle spiegazioni. Lui mi interrompe e mi dice: secondo me dovresti trovarti un fidanzato.
6: No, vabbè.
5: Samu, ma cosa c'entra? Penso che se ti trovi qualcuno con cui parlare, magari non parli così tanto con me. Sipario.
6: Beh, ragazzi, non ce la faceva più.
5: Cosa gli vuoi dire?
6: Gli sanguinavano le orecchie.
5: Mirko, 6 anni, a casa di amici. Mamma, questa casa è più pulita e ordinata della nostra. Mamma, quando io facevo queste cose, come si arrabbiava mia mamma. Oppure mia mamma diceva delle cose, io non è vero. Dicevo sempre, non è vero. E lei, dai, devi smettere.
6: Intanto ti cresceva il naso.
5: Esatto. Bianca, 7 anni. Dai, Bianca, mangia l'ananas che brucia i grassi. Io ne mangio tanto. E Bianca risponde alla mamma: su di te non funziona.
6: No, vabbè, che antipatica.
5: Vabbè, ma perché bisogna dire a Bianca, scusa, mangia?
6: Certo.
5: Che gli frega a lei. Diana, 4 anni. Mamma, non riesco a vedermi allo specchio. Beh, amore, sei ancora bassa. No, no, io non sono bassa, sono piccola. Tu sei bassa.
6: Ma
5: e anche qua non fa una piega. Non fa una piega
6: cosa. Sì, sì.
5: Selene, quasi 4 anni, le chiedo cosa voglia fare da grande. E lei risponde: quella che va al bar a fare l'aperitivo.
6: Intelligente,
5: sì, ha le idee molto chiare. Ginevra, 5 anni, laboratorio di cittadinanza alla materna. Cosa ti piace della tua città? E lei risponde: no. Gli altri bambini rispondono: il fiume, il parco, eccetera, eccetera. Mia figlia, l'aperitivo. Ma Ginevra è amica di Selene, sicuramente.
6: Mi sa di sì.
5: Da grande, ma
6: anche amica nostra.
5: Andranno a fare l'aperitivo insieme. Concludiamo con: stavolta la matriciana mi è venuta buona, dico io. Avril, 5 anni, mia figlia risponde: forse hai imparato finalmente a cucinare. Brave.

0: siamo giunti al termine non solo di questa puntata di Best Of, ma dell'intera settimana. Ed eccoci qua, siamo al capolinea, cara Ceci.
1: Sì, infatti io sono già sudata, ho voglia di andare al mare, mi sono divertita tanto
0: questa
1: settimana.
0: Ma tu hai sempre voglia di andare al mare?
1: Perché non lo so, io penso che in un'altra vita ero una sirena. Chissà.
0: Perché sei una tipa caliente, devi avere a che fare col sole, la playa, il mare.
1: È vero, e la bronzatura.
0: Bene,
1: soprattutto.
0: Sono un po' invidiosa, devo dire. Allora, lunedì tornerai più abbronzata di prima a trovarci?
1: Ah, certo. E tu con me, perché domani ti porto al mare.
0: Va bene, allora se mi porti tu ci vengo. Allora noi facciamo la pausetta domenicale, ci ritroviamo qui con Cecilia Pedrosa l'Ermosa
1: e Alessandra la Guappa.
0: Da lunedì al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 3:01.
3: URN Radio.
4: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 3:58.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 29 di agosto, sabato. Io sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana, perché poi ci risentiremo lunedì. Con noi ci sarà Lorenzo oggi e quindi andiamo un po' a sviscerare un po' di cose a tema Verdi, Bianchi e Rossi, ovviamente, e a tema Italia. Si parte con l'agenda, le date che hanno segnato la storia in questo 29 di agosto e poi a tema nostalgia italiana, che ritorna sempre nel sabato italiano, parliamo delle carte da gioco, che sono un qualcosa che rimane sempre verde, che si abbia 10, 20, 30, 60, 80 anni. E poi si va a tavola parlando di noce moscata, quindi restate con noi perché si parte, è caldo il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Più forte di noi.

0: È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, diamo il via all'appuntamento di oggi. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Buon sabato, buon 29 di agosto. Ci siamo arrivati al 29 di agosto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Non ne parliamo, andiamo avanti. Quindi vediamo un po' di date, partiamo con l'agenda. E con quelle date che hanno segnato la storia d'Italia esattamente in questo 29 di agosto.
1: Partiamo dal 1512, l'esercito papale spagnolo, entrato in Toscana per rinsediare i Medici, prende Prato saccheggiandola. Firenze si solleva e restaura la signoria. 1706, Pietro Micca salva eroicamente Torino durante l'assedio da parte delle forze franco-spagnole. 1862, nella giornata dell'Aspromonte, l'esercito regio ferma la marcia di Garibaldi dalla Sicilia verso Roma. Concludo col 1991, a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della Vergine?
1: Tanti auguri a Ricky Memphis, attore molto noto al pubblico italiano, e alla cantante Tosca.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare, a parte quelli a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi, ma ci sono anche auguri di buon onomastico. Abbiamo dei santi.
1: Si festeggia Santa Sabina, nome bellissimo.
0: Mio nonno si chiamava Sabino.
1: Bellissimo, vedi? Sabino, maschile. Concludo col proverbio del giorno: agosto, moglie mia, non ti conosco. Indica la sospensione della routine e dei doveri coniugali durante il periodo estivo.
0: Ma in che senso? Non ho capito. Chi l'ha coniato questo proverbio?
1: Non lo so, ma lo stimo molto, lo vorrei conoscere.
0: Io invece no, non sono d'accordo, ma sono punti di vista. Potremmo farlo anche al femminile, cioè nel senso,
1: certo.
0: Marito mio, come sarebbe?
1: Marito mio, ad agosto non ti conosco praticamente.
0: Io lo farei in entrambe
1: così
0: le...
1: sì, eh?
0: Certo. Un po' di qua, un po' di là.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, più l'ascolti

0: Lorenzo abbiamo fatto un piccolo battibecco nel fuori onda, perché io non ero particolarmente d'accordo con il proverbio di oggi che riguardava gli uomini che durante l'estate vanno in ferie dalle loro relazioni. Ma dove sta scritto?
1: Un mesetto, solo uno.
0: No, non esiste. Vabbè, andiamo con i messaggi che meglio, se no io e Lore continuiamo a battibeccare, perché nel fuori onda, insomma, abbiamo aperto una bella discussione. Ci sono arrivati anche dei vostri messaggi che si accodavano alla mia di polemica. Che ci scrive Lore?
1: Oggi finisce male. Ci hanno scritto Giulia e Luca. Ciao ragazzi.
0: Ciao Giulia, ciao Luca.
1: Giulia ci ha scritto: indimenticabile Ricky Memphis in Distretto di Polizia. Io l'ho visto. Quanto ho riso e quanto ho pianto. È vero, perché era un poliziotto simpatico, però poi vabbè, andatelo a vedere, se viva finisce un po' male per lui.
0: Vabbè, poi lui ha un aspetto anche molto simpatico, con vero, quell'occhiale, vero, la frangetta. Poi lui, romano di Roma, nonostante il nome Ricky Memphis, sono tipo Ricky Martin, non c'entra niente. Molto distanti come,
1: sì, vero,
0: come immaginari e anche come artisti.
1: Luca ci ha scritto: invece tutto agosto l'ho passato con mia moglie. Ecco, vedi Fra, questo proverbio però me lo ricorderò per il prossimo anno. Quindi intanto abbiamo comunque aiutato un nostro ascoltatore.
0: Luca, guarda, io mi taccio, se no continuo la polemica e Lorenzo mi dice che sono pesante.
1: Però
0: basta.
1: Se si fosse chiamata Lucia?
0: Forse se si fosse chiamata Lucia avrebbe avuto ragione.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo sabato insieme, 29 di agosto, ultimo sabato del mese. Sono Francesca Romana Macri e tra poco apriamo come sempre un momento dedicato alla nostalgia, perché il sabato siamo nostalgici ed è anche giusto che sia così, e parliamo di tutti quei giochi da carte, ma non solo, in generale che cosa significano le carte per la cultura italiana e per l'estate italiana. Ci sono le francesi, le napoletane, le siciliane, vediamo quali sono le vostre preferite tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Your radio station.

0: italiana è composta da mille sfaccettature, ma secondo me c'è una cosa e c'è un gioco che parte della nostalgia italiana, perché arriviamo al momento della nostalgia del passato. Torniamo indietro negli anni, ma secondo me continua ad essere una cosa molto attuale. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao, grazie.
0: Parliamo di giocare a carte. C'è lo scopone, c'è briscola, 3-7.
1: Tantissimi.
0: Questo per quanto riguarda le carte italiane, per non parlare poi di quelle francesi.
1: Torniamo indietro poi di tantissimi anni, perché pare siano nate nel 1377 grazie a Giovanni Stimolo, e da lì praticamente gli italiani non hanno mai smesso di giocare a carte, no? Perché ancora adesso comunque si gioca, anche se purtroppo dobbiamo dire che col passare del tempo sempre meno, perché le nuove generazioni tendono più, no, a utilizzare la tecnologia.
0: Sì, ma ti posso dire, anzi vi posso dire che ci sono, io ad esempio quando andavo al liceo, durante le assemblee d'istituto, pure durante momenti morti magari
1: anche
0: in cui
1: io,
0: i professori
1: sì.
0: ci facevano rilassare, diciamo così, la partita carte ad assopigliatutto, mm-hmm, a briscola 3-7 non mancava mai, e penso che sia una cosa ancora attuale, cioè le carte sono ancora parte della cultura italiana. Poi ricordiamo che ci sono le carte napoletane, le carte siciliane, questo parlando di quelle italiane, poi ci sono anche quelle francesi con giochi come Scala 40, Burraco, poi abbiamo anche il poker.
1: Sono tantissimi, no? Dobbiamo dire grazie ai nostri nonni soprattutto. Il mio preferito ad esempio è il 151, io ci gioco sempre con mio nonno. È una sorta di briscola però un po' più complicata e un po' più lunga.
0: Con carte italiane?
1: Con carte italiane,
0: okay.
1: Bellissimo, ve lo consiglio, se non è difficile insegnarvelo adesso, però andate magari a controllare come si gioca su internet.
0: Così anche per fare un refresh in quest'estate 2026. WRN Radio, the more you hear it, the more you feel it. WRN Radio.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 5 e un minuto.
6: URN Radio.

0: Ci sono i vostri messaggi che come sempre sono tanti, soprattutto in quest'estate 2026, parlando di carta. È come se avessimo toccato un po' un nervo scoperto, diciamo così, ma l'accezione ovviamente è positiva perché i giochi di carte, con le carte italiane ma anche francesi, sono parte della quotidianità anche di tante persone in questo periodo, perché siamo in un momento, per tanti, non per tutti, di relax, in cui siamo al mare anche la sera, ci troviamo con amici e quindi vogliamo non farci una bella partita a carte?
1: Oh, certo.
0: Facciamocela qua,
1: subito.
0: Live, Lore.
1: Ciao Fra, allora ci hanno scritto Michele e Sara, che salutiamo.
0: Ciao Michele, ciao Sara.
1: Allora, Michele mi ha sbloccato un ricordo. Ha scritto: adoro scopone scientifico, quante litigate. Io l'unica volta che ci ho giocato con la mia famiglia, te lo giuro Fra, è cascato un albero sulla nostra macchina.
0: Ma stai scherzando?
1: No,
0: vero? Veramente?
1: È veramente. Da quel giorno ovviamente mai più giocato a scopone scientifico con la mia famiglia.
0: C'era,
1: mai più.
0: C'era troppa scienza.
1: Capisci?
0: Nell'aria, troppi elettroni, neutroni.
1: Assurdo.
0: Io invece, per quanto riguarda i giochi da carte con le carte italiane, c'è un meme che girava su internet, ovvero: io cerco di imparare, però non ci riesco proprio, le cose mi vengono spiegate 2, 3, 4, 5 volte, ma non riesco proprio a farle mie. Con le francesi è diverso invece.
1: Tocca giocare quindi in Francia. Poi, Sara, adoro saltacavallo, a Natale ci giocavo
0: Bello.
1: Sempre. Bellissimo, bei ricordi, anche lì tanti soldi persi.
0: Però posso dire che secondo me alcuni giochi di carte hanno appunto una stagione. Saltacavallo è inverno, Capodanno, Natale, festività, e invece tutto il resto sa di estate.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando? WRN Radio.
4: La tua radio.

quasi addirittura d'arrivo di questo sabato, carissimi amici. Tra poco parliamo di un ingrediente che dà quel tocco in più ai piatti italiani. Parliamo della noce moscata perché, insomma, può far veramente delle grandi cose se abbinata nel modo giusto. Restate con noi, si va in tavola tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel sabato italiano, cari amici. Ben ritrovati, sono Francesca Romana, con noi torna il nostro Lorenzo. Ciao Lori,
1: sono sempre
0: sabato.
1: Qui, ciao Fra.
0: Meno male, direi.
1: Certo.
0: Arriva il momento di andare in tavola e c'è un ingrediente che dà quel tocco in più ai piatti. Parliamo della noce moscata, dove, come e quando viene utilizzata.
1: Abbiamo già affrontato in passato dicendo che comunque bisogna stare attenti, no? A non utilizzarla un po' troppo. Però diciamo oggi altre cose, ovvero lei è protagonista anche di tradizioni esoteriche e magiche. Cioè storicamente associata a prosperità, a fortuna, a sogni premonitori e a protezione. Faccio degli esempi. Può portare ricchezza, quindi portare una noce moscata intera in tasca o nel portafoglio è considerato, diciamo, un potente amuleto. Un po' come, diciamo, con il peperoncino, no? Hai presente quelle persone che si portano appresso
0: sì,
1: il peperoncino?
0: Il peperoncino è finto, la noce moscata in questo caso
1: è
0: deve
1: vera.
0: Essere vera.
1: Esatto.
0: E come ci entra nel... Scusate, io vado, vado dritta al punto di vista pratico. Come ci entra una nocella?
1: Infatti non per forza nel portafoglio, anche in tasca. Va benissimo anche così.
0: Ok, ok.
1: Oppure in passato, polverizzata o mescolata da altri oli, veniva usata in incantesimi e bagni purificatori per aumentare il fascino e il desiderio. In più, le sue leggendarie proprietà magiche sono legate al suo contenuto di miristicina e elemicina.
0: Cosa sono delle medicine?
1: Te lo dico subito, sono oli essenziali che a dosi elevate provocano effetti psicoattivi e allucinogeni, quindi un tempo erano un po' considerati mistici o addirittura divinatori. Lo ripeto, stiamo attenti perché altrimenti facciamo la fine degli antichi romani che quando assumevano un po' troppo noce moscata perdevano, diciamo, un po' la bussola.
0: E per citarle ancora, come dicevano gli antichi romani, in medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo. I'm

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Siamo arrivati alla fine di questa settimana insieme. La prossima è tosta perché sarà settembre. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio, vi ricordo che ci sentiamo e ci sentiremo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Un grazie speciale ancora va a Lorenzo, quindi buon weekend, buon fine settimana, buon ultimo sabato di agosto. Da noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: For a Smile è una Onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
4: Sono le 5:59.
5: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, con le luci sempre accese.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: here.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono le 7:01.
3: WRN Radio. WRN Radio, your musical companion.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 8.
4: VRN Radio. Ascolterai solo VRN Radio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La situazione del traffico in queste prime ore del mattino, al momento la circolazione si presenta priva di impedimenti, gli spostamenti sono ancora minimi. E in quest'ultima domenica di agosto ricordiamo che sulle autostrade, per agevolare gli spostamenti in vista del traffico di rientro, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera. Le altre notizie. I cantieri nel decimo municipio proseguono fino al 25 settembre i lavori di abbattimento delle alberature in via di Castelfusano, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiata nel tratto di strada compreso tra via Ostiense e via dei Pescatori. I lavori si svolgono fino al 13 settembre dalle ore 7 alle 17 e dal 14 al 25 settembre dalle ore 9 alle 16. Restiamo nel decimo municipio per lavori di sfalcio della vegetazione sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede, raccordo anulare nei due sensi di marcia, e disposta la riduzione di carreggiata in base alle esigenze di cantiere fino al termine dei lavori previsto per il 26 settembre. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Sono le 8:59.
1: URN.

0: E vi dico la verità, me ne sarei rimasto volentieri seduto sulla poltrona, sul divano di casa mia, ma quando mi sono ricordato di dover iniziare la puntata ho detto vabbè, vado, comincia a tempo perso, carichi
1: Web Radio Network.

0: Cari amici di VRN, si parla di cose veramente molto molto interessanti. Pensate un po' che in Bretagna una nuova vita viene data ai gusci d'uovo, ovvero diventano imballaggi green, e questa ci sembra una bellissima cosa. E poi succede insomma che in Francia una coppia di agricoltori ha un'idea per attivare insomma un processo per trasformare i gusci d'uovo in imballaggi ecologici. Quindi diciamo, che fine fanno questi gusci d'uovo dopo che li abbiamo consumati? Nella maggior parte dei casi, lo sappiamo, purtroppo finiscono nella spazzatura. Però in Francia, grazie all'intuizione di una coppia di agricoltori, questi rifiuti si stanno trasformando in una risorsa preziosa. Lui si chiama Paul, lei si chiama Florence. Hanno infatti messo a punto un processo innovativo per riciclare gusci d'uovo e quindi per dar loro una nuova vita sotto forma di imballaggi ecologici, che è una storia, diciamo, che racchiude un sacco di ingegno, sostenibilità e soprattutto amore per l'ambiente, che merita di essere raccontata. Quindi praticamente questa coppia di signori ha deciso che con i gusci d'uovo comincerà a fare degli imballaggi ecologici, ed è una cosa secondo me bellissima e soprattutto attualissima, e che farà bene non solo a noi ma a tutto il nostro pianeta, perché poi alla fine è molto molto molto importante anche andare a tutelare l'ambiente. Detto questo, cari amici, a me sembra una cosa bellissima, ma ancora più bello è ascoltare la buonissima musica di VRN, ed è proprio quello che faremo.
1: Let's go. Sounds good.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.
3: WRN Radio. The more you hear it,

Avanti con le bellissime scoperte. In questo anno sono stati scoperti i super microbi che salvano le piante dalla siccità. Avete capito bene? Che cosa succede? Le piante, lo sappiamo, hanno delle alleanze specifiche con i microbi anche in tempo di siccità, rivelando nuove forme di resilienza ai cambiamenti climatici. Insomma, nel sottosuolo esiste un'intricata rete di relazioni che permette poi alle piante di resistere anche alle condizioni più avverse, e questo è il mondo affascinante delle interazioni tra radici e microbi della rizosfera, ovvero la porzione di suolo che circonda le radici delle piante. Insomma, è un complesso sistema di scambi chimici che potrebbe rivelarsi la chiave per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. E questo team di ricercatori ha studiato da vicino questo patto di mutuo soccorso, diciamo così, in tre specie di piante tropicali, scoprendo come la risposta delle radici alla siccità possa modellare l'intero ecosistema del suolo. Quindi, insomma, come dire, la natura pensa da sé a mettersi al sicuro da tutto quello che sta combinando l'uomo. Questa è una cosa sensazionale, cari amici, vorrei sapere quello che ne pensate. Magari inviate un bel messaggio al 392 6972 768. Io sarò felicissimo di andare a leggere tutte quelle che sono le vostre risposte. Detto questo, però, ci andiamo ad ascoltare la buonissima musica di VRN.

tutti una vita frenetica, una vita dove si corre a destra e a sinistra, ma qui nel tempo perso no, non è così. Ci sono anche momenti per fermarsi un po'. Quindi, cari amici, ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo con la nostra buona musica.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i

0: marchi DOP IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP IGP.
1: The more you hear it, the more you feel it.

E se si vuole vivere a lungo, cari amici, bisogna non dimenticare di lavarsi i denti. Ecco, lavarsi i denti poco e male, evitare magari il dentista, il filo interdentale, sono risultati associati ad un aumento della mortalità per tutte le cause. Insomma, dobbiamo dire che spazzolino, dentifricio, filo interdentale per molti sono solamente strumenti per avere un sorriso smagliante, ma una semplice azione quotidiana come ad esempio proprio quella di lavarsi i denti potrebbe avere un impatto ben più profondo sulla nostra salute, persino sulla nostra aspettativa di vita. E questo è quanto emerge da questo studio che ha analizzato appunto proprio il legame tra l'igiene orale e il rischio di malattie croniche e mortalità. E quali sono stati i risultati, vi starete chiedendo? Ve lo dico subito, sono sorprendenti, perché una cattiva salute dentale è associata praticamente ad una prospettiva negativa a lungo termine, simile a quelle delle parodontiti che vengono diagnosticate. Insomma, un motivo in più per non trascurare lo spazzolino e soprattutto per fare in modo che quello di lavarsi i denti diventi un'abitudine non solo quotidiana, ma per ogni occasione, insomma, che ne richieda la necessità. Ecco, se mangi qualcosa e stai al bar, magari fai in tempo ad arrivare in ufficio a casa, ma poi quando c'è necessità bisogna lavarsi i denti. Insomma, è un po' come dire che la bocca è esattamente lo specchio della salute. Io non so voi che cosa state facendo in questo momento, ma penso che vado subito immediatamente a lavarmi i denti.

e ne succedono sempre delle belle. Gli USA hanno quasi bannato TikTok, diciamo che ricaduta ci sarà da noi sicuramente, è quello che si starà chiedendo più di qualche persona. Insomma, non è solo una questione di social, ma il ban di TikTok potrebbe appunto inasprire un po' quelle che sono le tensioni USA-Cina con ricadute economiche mondiali. Insomma, questa notizia sta facendo il giro del mondo da qualche giorno. La Camera dei rappresentanti USA ha votato appunto per bandire TikTok, a meno che la società madre non venda l'app. Insomma, questa potrebbe essere una mossa che avrebbe un impatto enorme sui creatori di contenuti e sugli utenti americani. Però che cosa significa che per chi non vive negli Stati Uniti, insomma, o perfino per chi nemmeno usa TikTok? Diciamo che ci sono potenziali ricadute per tutti, ed ecco quello che potrebbe succedere. Insomma, se il ban di TikTok dovesse passare anche al Senato, le altre piattaforme social potrebbero trarre vantaggio dal vuoto che lascia questa applicazione. E questo è quanto già magari è successo in India dopo che il ban è avvenuto appunto nel 2020. Gli utenti si sono riversati su Instagram, insomma su tutte quante le altre piattaforme, che hanno colto la palla al balzo testando appunto e lanciando queste nuove funzioni, che poi le hanno portate insomma ad avere sempre più gente. Che dire, insomma, vedremo quale sarà il destino di TikTok. Intanto continuiamo ad ascoltare la musica.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Buona domenica e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. La situazione del traffico in queste prime ore del mattino, al momento la circolazione si presenta priva di impedimenti, gli spostamenti sono ancora minimi. E in quest'ultima domenica di agosto ricordiamo che sulle autostrade, per agevolare gli spostamenti in vista del traffico di rientro, è in vigore lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera. Le altre notizie. I cantieri nel decimo municipio proseguono fino al 25 settembre i lavori di abbattimento delle alberature in via di Castelfusano, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiata nel tratto di strada compreso tra via Ostiense e via dei Pescatori. I lavori si svolgono fino al 13 settembre dalle ore 7 alle 17 e dal 14 al 25 settembre dalle ore 9 alle 16. Restiamo nel decimo municipio per lavori di sfalcio della vegetazione sulla via Cristoforo Colombo tra via di Malafede, raccordo anulare nei due sensi di marcia, e disposta la riduzione di carreggiata in base alle esigenze di cantiere fino al termine dei lavori previsto per il 26 settembre. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: Sono le 10.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente in A1 sulla direttrice Firenze-Roma, siamo tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, al momento non ci sono ripercussioni di traffico. Ci spostiamo sulla statale Aurelia, primi rallentamenti qui per traffico all'altezza di Torri in Pietra in direzione Civitavecchia. Altri rallentamenti sulla via Litoranea tra Castelfusano e Campo Ascolano nelle due direzioni. Cambiamo argomento, il trasporto pubblico, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta extraurbana, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria. Il servizio parzialmente interrotto tra le stazioni di Vallerane e di Viterbo è garantito dai bus sostitutivi tra le stazioni di Vignanello e di Viterbo e tornerà regolare dal 7 settembre. Per quanto riguarda la tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere, pertanto il servizio è interrotto parzialmente nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Sono attivi bus sostitutivi tra Acqua Cetosa e Saxa Rubra. Inoltre, per venire incontro alle esigenze degli utenti, fino al 6 settembre le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono chiuse al servizio viaggiatori ma aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria. Da lunedì 7 settembre anche in questo caso il servizio tornerà regolare. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: segni invisibili in tutti i futuri possibili.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
34: Sono le 12:02.
35: VRN Radio.
36: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RN Radio. Bellissima.
1: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco, come chi si è divertito, con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogačar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 12:59.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time. Numero 12.

0: radio station.
1: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Spot.
4: Ma che sei, scemo?
5: Io?
4: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
7: Ai!
4: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: Hit Time! Hit Time! Numero 7. Ask yourself.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45

0: Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
1: Hit Time. Hit Time.
2: Numero 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sull'autostrada Roma-Napoli risolto l'incidente tra Ceprano e Frosinone, code residue in direzione Roma. Ci spostiamo sulla Cassia Bis, anche qui incidente risolto all'altezza di via della Giustiniana, in direzione Viterbo, circolazione regolare. Andiamo sulla via Litoranea, code qui per traffico intenso tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni. Cambiamo argomento, il trasporto ferroviario sulla FL1 Roma-Fiumicino aeroporto, la circolazione è rallentata tra Roma Ostiense e Ponte Galeria. La causa? Un incendio in prossimità dei binari. È in corso l'intervento dei vigili del fuoco. I treni coinvolti subiscono ritardi fino a 30 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso. Siamo in chiusura, lo sport e il calcio. Questa sera dalle ore 20:45 allo Stadio Olimpico la sfida è tra Lazio e Genoa. Incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Già dal pomeriggio sono previsti divieti di sosta ad ampio raggio nell'area del Foro Italico e possibili brevi stop alla circolazione nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.

quegli esperimenti stupidi inutili che si fanno durante l'estate, quelle prove che magari vedi sui social, qui TikTok o qui Reel, dove dico prova a fare questo, guarda che effetto fa, e tu dici ma sì, caspita, è vero. Allora attenzione, a proposito di questo parliamo di patatine, le chips, quella da sacchetto, è presente, no? Quelle che vanno bene in ogni momento come stuzzichino, così. Beh, se provate a mangiare delle patatine usando delle cuffie con cancellazione del rumore, avete presente quali sono, no? Quelle che non vi fanno sentire i rumori esterni. Beh, queste patatine, incredibile ma vero, vi sembreranno vecchie. Il nostro cervello infatti percepisce il cibo come meno fresco se non sente il mitico crunch mentre mastichiamo, e quindi la sensazione sarà delle patatine, sai, quelle lasciate lì nel sacchetto e aperte da un paio di giorni.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Ma quanto ci dà fastidio lo spoiler, no? Quella cosa, magari quel film che hai intenzione di vedere e arriva l'amico, l'amica che ti dice: no, ma stavo sto finale fatto così, in questo modo, non mi è piaciuto, e ti va a raccontare il finale, ti va a spoilerare come va a finire. Beh, lì ci arrabbiamo, no? In realtà al nostro cervello gli spoiler piacciono, e non poco. C'è questo studio dell'Università di San Diego che ha dimostrato che, contrariamente a quello che si può pensare, conoscere in anticipo il finale di un film, di un libro o di una storia aumenta il piacere della visione, perché, dicono, riduce l'ansia da prestazione del cervello e fa apprezzare meglio i dettagli della trama. Quindi dovremo prima di tutto andare a guardarci gli ultimi 5 minuti e poi riguardare dall'inizio tutto il film. Ma non lo so, siete d'accordo? Io mica tanto con questa cosa.
1: Salita del volo con destino alla

0: tipi da spiaggia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

0: ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Ecco, lo sapevo che arrivava, per il momento non mi sta ancora sostituendo, ma chi lo sa, ma chi lo sa, non ditelo al direttore che se lo scopre poi mi licenzia subito. È arrivata l'intelligenza artificiale, eccola lì, che mi ruba il posto al microfono. Sono dimessi appunto dei software di intelligenza artificiale così avanzati che possono clonare esattamente il tono di voce e la cadenza di uno speaker. Praticamente potrei mandare in onda il mio alter ego digitale mentre io mi gusto un mojito in spiaggia. Speriamo di no, altrimenti sarà sostituito anche il mio stipendio.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop!
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.

noi cerchiamo di evitare di parlare del maltempo, di maltempo che lo sappiamo in questo periodo crea anche dei problemi e in certi casi anche dei disastri, ma quanto è bello dopo il maltempo, dopo un temporale magari, vedere l'arcobaleno. Ecco, oggi 28 di agosto è la giornata mondiale dell'arcobaleno, che poi nei decenni è diventato un simbolo universale di speranza, di diversità, di positività e di colore e di allegria.

0: Io ringrazio perché in estate gli scienziati vanno a fare delle ricerche che durante il resto dell'anno evidentemente non fanno. Queste le fanno così per sfizio, secondo me, ma sono incredibili. Questa riguarda i nostri cani. Adesso starò attento con il mio di cagnolino, perché secondo questi studi sul comportamento animale, studi pubblicati recentemente, attenzione, quando i cani devono espletare i loro bisogni all'aperto, cioè quando devono fare la cacca all'aperto, tendono ad allineare il corpo perfettamente con l'asse magnetica nord-sud della Terra. Cioè, se ho capito bene, la fanno sempre con il fondo schiena rivolto verso il polo nord, giusto? O il contrario, ecco. Comunque mai nella direzione est-ovest o viceversa, sempre seguendo il meridiano.
1: Tipi da spiaggia!
2: RN Radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
2: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
17: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
10: Non gliela daremo vinta.
9: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
19: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
19: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
15: Sono le 15:01.
0: VRN.

E facciamo tanti auguri oggi a Netflix, che nasceva proprio il 29 di agosto, era il 1997, e l'idea venne a questi due ragazzotti, Red Hastings e Mark Randolph, dopo che si sono beccati una multa di $40 dal celebre colosso Blockbuster per aver restituito una videocassetta, la videocassetta all'epoca era quella di Apollo 13, in forte ritardo. E beh, loro cosa hanno deciso di fare? Hanno creato un sito web dove hanno inserito il catalogo dei film e per chi li sceglieva poi arrivava via posta una busta rossa che conteneva il DVD con il film scelto, e nasceva dunque così Netflix, che ci ha cambiato un po' la vita.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

parliamo di tendenze di moda. No, questa è incredibile, io non ci credevo, ho letto due volte la notizia sull'Ansa ed è confermata, sembra essere la tendenza bellezza beauty del 2026, dove si punta sempre più verso la natural glow skin, cioè una pelle luminosa e curata ma dall'aspetto naturale. Cioè, praticamente i trattamenti viso di questo tipo sono cresciuti del 34% e insomma la moda sembra dire: voglio sembrare naturale, per sembrare naturale c'è un trattamento che dura magari 45 minuti, un'ora, costa 80 euro per avere il risultato di essere uguale a prima praticamente.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Ma lo hanno beccato poi, cioè non lo so, è stato catturato, trasferito, io non ho più notizie di questo lupo che anche lui è andato a farsi le vacanze dove? A Riccione, sì, ma lo hanno fotografato, quindi non è una bufala, per le vie di Riccione questo lupo che magari cercava refrigerio, cercava vita notturna, anche lui sotto l'ombrellone, chi lo sa. I know.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Parliamo di intelligenza artificiale. Beh, una delle cose più interessanti della ricerca sull'intelligenza artificiale riguarda questa caratteristica che apparentemente è molto umana, e sto parlando della curiosità. Sì, come quella dei bambini. Alcuni ricercatori stanno studiando dei meccanismi di apprendimento nei robot e nei modelli di intelligenza artificiale che ricordano quelli utilizzati dai bambini. Cioè, l'idea è semplice: un bambino non impara solo perché qualcuno gli dice cosa fare, ma soprattutto perché esplora, perché prova, perché cerca di capire quel che succede. E adesso si sta cercando di insegnare questa stessa fame di scoperta agli algoritmi dell'intelligenza artificiale.

0: life is about.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Spot.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: Scusa se ancora...

Non lo so, non lo so se è un'impressione mia, ma mi sembra che in estate nascono, particolarmente in estate, nascono le tendenze, le nuove tendenze, che poi in certi casi non c'è niente di nuovo. Ecco, la tendenza, per quanto riguarda l'amore per l'estate 2026, c'è questo fenomeno che l'hanno definito il wife guy. Gli uomini devoti alle mogli sembra siano sempre più trendy. Cioè, sono degli uomini, naturalmente le tendenze partono sempre dai VIP, no? Da attori di Hollywood, cantanti, eccetera, eccetera, orgogliosi delle proprie compagne e dei loro successi professionali, che gioiscono e lo ostentano pubblicamente. Ecco, quindi, sappiate che se volete essere alla moda quest'estate dovete essere fedeli.

0: Ed è il momento di chiudere l'ombrellone anche per oggi. Io vi ringrazio, abbiamo ascoltato il meglio della settimana di Tipi da Spiaggia su VRN.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione sulla A1 Roma-Napoli per traffico intenso code a tratti tra Frosinone e Colleferro in direzione Roma e sulla strada provinciale 601 Litoranea, dove sempre per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello al villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, sulle autostrade, per agevolare gli spostamenti, fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione, ancora per oggi, domenica 30 agosto, è chiusa la stazione Lepanto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ancora per il trasporto pubblico capitolino, per lavori su alcuni tratti della rete tranviaria, il servizio delle linee 5 e 14 si trasferisce su gomma con i bus navetta lungo l'intero percorso, mentre le linee 3 e 19 riprendono parzialmente, ma solo in viale San Lorenzo. Ricordiamo che la riattivazione del servizio su tram sarà graduale nell'arco di tempo compreso fra il 7 settembre e il 23 novembre. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16:01.
0: VRN

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Avvertiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione sulla strada provinciale 601 Literanea, dove per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello al villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Sulla A1 Roma-Napoli per traffico intenso code a tratti tra Frosinone e Valmontone in direzione Roma. Sulla A1 Firenze-Roma prestare attenzione al fumo in carreggiata per un incendio tra Orvieto e Attigliano. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, sulle autostrade per agevolare gli spostamenti fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione. Ancora per oggi, domenica 30 agosto, è chiusa la stazione Lepanto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Per il trasporto ferroviario, fino a domani, lunedì 31 agosto, la circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense è interrotta per consentire i lavori volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto. I lavori comportano modifica alla circolazione per i treni del regionale di Trenitalia. In alternativa è possibile utilizzare la linea B della metropolitana. La notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:02.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ten, la radio dei numeri uno.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con le autostrade sulla A1 Roma-Napoli per traffico intenso, code a tratti tra Ferentino e Valmontone in direzione Roma. Sulla A1 Firenze-Roma prestare attenzione al fumo in carreggiata per un incendio tra Orvieto e Attigliano. Sulla diramazione Roma-Nord si rallenta da Sette Bagni al bivio per il raccordo anulare e nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud si sta in coda da Tor Vergata al raccordo. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, sulla via Pontina, per traffico di rientro code a tratti da Castel Romano a Castel di Decima in direzione raccordo anulare. Code a tratti anche sulla strada provinciale 601 litoranea dal primo cancello al villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, sulle autostrade, per agevolare gli spostamenti fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione, ancora per oggi domenica 30 agosto è chiusa la stazione Lepanto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni.
1: Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
3: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio. Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And it goes.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
5: Number 7.

0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Radio.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
5: Number 2.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con le autostrade sulla A1 Roma-Napoli per un incidente code tra Valmontone e Bivio di ramazione Roma Sud in direzione Roma. Un altro incidente sulla A1 Firenze-Roma crea disagi alla stazione di Orte in entrata verso Roma. Prestare attenzione. Spento l'incendio tra Attigliano e Orvieto, la circolazione è tornata regolare. Sulla diramazione Roma Nord si rallenta da Sette Bagni al bivio per il raccordo anulare e nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud si sta in coda da Tor Vergata al raccordo. Sulla 24 Roma Teramo per traffico intenso code a tratti da Arsoli a Castel Madama verso Roma. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, sulle autostrade per agevolare gli spostamenti fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, sulla via Pontina, per traffico di rientro code a tratti da Castel Romano a Castel di Decima in direzione raccordo anulare. Code a tratti anche sulla strada provinciale 601 Litoranea, dal primo cancello al villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione. Ancora per oggi, domenica 30 agosto, è chiusa la stazione Lepanto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Ah!

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: The more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
3: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
33: Sono le 20 e 3 minuti.
0: VRN Radio.
34: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
1: Your radio station.
35: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Hit Station.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Your passion for music. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
1: Da leggere.
2: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
4: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertone Editore.
1: Da leggere.
5: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinando, edita da grafe.it edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: URL Radio.
8: Nuovo giro sulla musica rock e pop rock, nuovo appuntamento insieme sulla nostra radio che quest'oggi parte con i The Black Keys.
9: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

la partenza di quest'oggi è una di quelle giuste, Lonely Boy dei Black Keys del 2011, canzone iconica, come iconica era l'album da cui usciva El Camino. Si intitola El Camino come si intitola El Camino anche l'ultimo film di Checco Zelone. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Non ci sentiamo da una settimana. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni? Canzone che diventò famosa grazie anche al successo ai Grammy Awards, perché questa canzone vinse i Grammy Awards nel 2013 come miglior canzone rock e miglior performance rock, ma anche per il video che diventò presto virale per la produzione lo-fi, ovvero girato in una sola ripresa, con protagonista l'attore Derek Tuggle che improvvisava una danza. Se siete curiosi potete andarlo anche a cercare su YouTube. Come al solito 50 minuti all'insegna della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio su Zona Rock e ovviamente sulla nostra radio, e io immediatamente vi catapulto al 2015.

indietro al 2015, il rock italiano che ci piace suonare su Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, do sempre i contatti giusti per rimanere con noi in attivo con quello che è il nostro appuntamento, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, ma anche il sito internet della nostra radio, da andare sempre a curiosare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio che servono anche a stare con noi lì se volete, e poi le applicazioni della nostra radio che sono importanti per poter portare la nostra musica con voi. Vi porto indietro ancora al 1999 perché sono andato a cercarlo nell'archivio di Zona Rock. Vi faccio ascoltare i New Radicals.

disco vecchio ma nuovo arrangiamento per questo singolo di Vasco Rossi, Bolle di sapone, che ha fatto grande successo ma in questa nuova chiave rock più moderna, secondo me fa ancora più successo. Vasco Rossi, il re del rock, che in ogni caso riesce sempre e comunque a stupirci, questo è quello che penso un po' io. Allora, 375-863-2965 se volete stare con noi, questo è il numeretto magico. Salutiamo Gabriele che si fa sentire dalla Calabria. Invece, cari amici, io stavo dando un'occhiata a qualcosa che ci può essere utili per dimagrire. Siamo sempre alla ricerca del nostro peso forma, ma magari bighellonando sul web stavo leggendo questo articolo che tra un po' condivido con voi, che forse che possiamo dimagrire anche senza fare troppe diete, per quello che ci sta scritto in quello che stavo leggendo. Ancora le hit di Zona Rock, perché vi porto indietro a qualche anno fa con questo disco di Bon Jovi dal titolo Living Proof.

Living Proof di Bon Jovi su Zona Rock. Sentite un po' il titolo di questo articolo che mi è capitato tra le mani mentre scorreva la musica: dormire in una stanza fredda brucia grassi e rallenta l'invecchiamento. Noi che siamo sempre alla ricerca del peso forma, soprattutto nel periodo estivo, secondo gli studi più recenti, dormire in una stanza fresca intorno ai 16-18 gradi può attivare veri e propri meccanismi di rigenerazione profonda per corpo e cervello. Il freddo stimola il grasso bruno, che brucia energia per mantenere il calore corporeo, aiutando a gestire il peso e migliorare la sensibilità all'insulina. Attenzione, temperature tra i 16 e i 18 gradi, al di sotto si può morire assiderati. Favorisce il rilascio di melatonina, potente antiossidante naturale, attiva le sirtuine, note come geni della longevità, che aiutano a ripulire le cellule dai detriti che accelerano l'invecchiamento. Dormire al fresco migliora anche la qualità del sonno profondo REM, accelerando il raffreddamento corporeo necessario per addormentarsi. Questo è quello che succede se dormiamo in una stanza tra i 16 e i 18 gradi, per quello che dice questo studio che stavo leggendo sul web. Un vero e proprio biohack notturno che riduce stress ossidativo, infiammazioni e rischio di abitudine. Questo è quello che ci sta scritto. Ma voi preferite dormire in una stanza fredda o in una stanza calda? Giù sui social della nostra radio.

0: lasciatici alle spalle i Tears for Fears, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata più alla musica che alle parole, ovvero la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. E in apertura, anzi per l'intera Three Sequence, vi porto negli anni 90.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: protagonista quest'oggi della 3 Sequence, la musica anni 90. Siamo partiti da lontano perché all'inizio siamo andati sul finire degli anni 90, nel 1997 con i Savage Garden, To the Moon and Back. Poi al 1996 Virtual Insanity di Jamiroquai, che nell'ultimo periodo si vede tanto su TikTok nei live che fa in giro per l'Europa. E poi per chiudere con un classico ormai diventato di Sting del 1991, Mad About You. Vi ricordo sempre che se volete aiutarci a stendere le playlist della 3 Sequence dovete scrivere sempre al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì, perché se prima vi ho parlato di come si può dimagrire dormendo, tra un po' invece vi dico come si può essere meno tristi.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Potete essere meno tristi? Perché mangiare pizza sembra che sia il rimedio perfetto contro la tristezza, lo dice la scienza. Non so se alla fine questi studi che stiamo leggendo quest'oggi sono verità, se ci sono persone che perdono tempo a studiare queste cose, però secondo diversi studi nel campo della psicologia alimentare la pizza non è solo buona ma è anche dà un impatto positivo sull'umore. Mangiarla attiva le aree del cervello legate alla gratificazione e al piacere, stimolando la produzione di dopamina, l'ormone della felicità. In più spesso poi la pizza viene associata a momenti di condivisione, relax e convivialità. Mangiarla con amici o famiglia amplifica l'effetto positivo. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo. Cercando curiosità dal web mi è uscito fuori sta roba, non so se poi sia vera oppure no. Insomma, la prossima volta magari se ti senti triste potresti aver bisogno di una pizza. Siamo quasi sul finire di Zona Rock, ma quest'oggi però non abbiamo fatto ancora un salto nella musica anni 80 e lo dobbiamo fare obbligatoriamente. Vi porto indietro al 1983.

0: così catapultati al 1983 con il Culture Club Miss Me Blind ci portano alla fine di quello che è questo appuntamento di Zona Rock, che secondo me male quest'oggi non è stato con quello che abbiamo ascoltato, ovviamente sempre solo sulla vostra radio del cuore. Come faccio sempre alla fine di Zona Rock, vi do gli ultimi raccomandamenti prima dei saluti, ovvero quello di andare sul sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il podcast, l'ultima puntata di Zona Rock. Magari se foste arrivati da poco, volete riascoltarla, basta andare sul nostro sito internet, andare sull'IG di Zona Rock, cercare Free Zona Rock e mettere i cuoricini nelle copertine dei dischi che postiamo e stop, nient'altro. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
13: Quest'estate.
14: È un dinosauro, quello.
15: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
24: Rimandalo indietro.
25: Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
21: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
26: Siete le sorelle Owens?
27: Sì, se amiamo qualcuno muore.
26: Ma dai,
13: a settembre
27: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
27: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
28: Aspetto questo momento da un'eternità.
27: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
30: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
32: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
33: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
34: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
32: A me importa.
35: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
36: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
37: Che stai facendo?
38: Niente.
37: Come niente? Ti stai facendo una canna?
38: Beh?
37: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
38: Sì, e te che ne sai?
37: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
39: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
37: Butta via la droga, non la vita.
40: Sono le 22 e un minuto.
41: VRN Radio.
42: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
43: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
0: Eccomi qua, come tutte le settimane con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga. Una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo. La musica da Independente. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyrus Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride On Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni e quindi buon ascolto.

0: Radio Network.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
2: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità,
12: sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
33: Sono le 23.
1: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questa, amici, Rare Funky Groove, è il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm World e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanté Entreg, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero si mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanté Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è Tree All Ashanté. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sulla pil commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genere genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop, e che più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nella appreciate della musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni e già a 6 inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo andando così a stento è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard Patrice Rushen.

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format.

Il primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011, poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dedo DJ.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori Raf Anki per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi Phil Sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phil Sound, Phil Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con le New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phyllis Hyman, PH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly. Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jesse Mailman.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem, a soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007, con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope, lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Color Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music, ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in old time classics con The Glory in 12-inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get

erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Zedd, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Let's Get Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a One Way, su etichetta MCA Records, lasciano Lay Ham nel 1985 per questo Let's Talk. You know. Ricordo, volgiamo lentamente al termine, questa è Rare Funky Groove.

0: Vi è una sonora trasposizione tra il brano precedentemente ascoltato e questo è il One Away. Pensate, dal 1981 del precedente al 1985, quello di One Way appena ascoltato, sono passati veramente 4 anni e vi è un viraggio sostanziale nel concepimento musicale, perché mentre era più rude, mentre più era sporco di musicalità funk il precedente, questo è accarezzato dalle sonorità elettroniche, quasi così a volte a soffermarsi e a carpire un attimo quale è dei due il riferimento culturale della musica funk. Vabbè, poco male se abbiamo fatto buon funk. La prossima settimana di nuovo insieme. Ciao!
1: Dedo DJ
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
17: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
17: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
19: Ehi, hey Bugs!
20: Che succede, amico?
19: Parla del film!
20: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
19: E adesso?
20: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
19: 2 biglietti e 8 popcorn!
20: Esagerato come sempre.
21: Quest'estate.
22: È un dinosauro, quello.
23: Oh mio Dio, correte!
21: Dal regista di It Follows.
24: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
25: Siamo nel passato.
26: Ora che facciamo?
27: Dobbiamo sopravvivere.
21: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
28: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
21: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Ali.
30: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
34: Rimandalo indietro.
35: Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
36: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
37: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Spot.
38: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
39: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
40: È mezzanotte e 15 minuti.
2: URL Radio.
41: Web Radio Network Night. La notte.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: È l'una.
4: URL Radio.
5: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
6: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
0: Web Radio Network Night, la notte.

0: tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati anche in questo lunedì 24 agosto. Ciao cara Ceci.
1: Ciao carissima, ma quanto sei abbronzata.
0: Hai visto? Io continuo la mia abbronzatura, mi hai qualche tempo fa insultata, è una parola forte, però
1: no,
0: insomma
1: no.
0: Mi prendevi in giro per la mia carnagione biancastra, ho provveduto, vedi, continuo a provvedere, sei contenta?
1: Sei stupenda.
0: Ecco, grazie, meno male che ci sei tu che mi fai complimenti. Oggi in questa puntata del lunedì, tra poco il genio della settimana, torna colui o colei o coloro che fanno qualcosa che sarete voi a dover giudicare se è geniale o meno, perché spesso c'è del sarcasmo in questo, ma non vi svelo ancora di chi si tratta. E poi, se non sbaglio, abbiamo anche un momento nostalgia, cara Ceci, ci porti indietro negli anni 80-90.
1: Esatto, per scoprire che cosa si beveva in quegli anni, soprattutto all'anima del diabete.
0: Ecco, molto bene, e poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ho trovato un sacco di nomi buffi di località.
1: Wow.
0: Quindi sono tutte località italiane, chissà poi dopo ci dici se in Spagna ci sono dei nomi particolari di paesi che magari ricordano a volte anche delle parolacce, eh?
1: Va
0: attenzione.
1: Bene. Ok.

0: siamo pronti a cominciare questa puntata del lunedì 24 agosto con il genio o i geni a questo punto della settimana, la rubrica che riscopre cose furbe, a volte molto stupide, anzi. Parliamo però questa volta di poliziotti in borghese che hanno fatto qualcosa secondo me veramente di geniale, questa volta senza sarcasmo, senza ironia. Vi porto in Perù, dove per arrestare un criminale, ora non stiamo qua a sottolineare quale fosse insomma il crimine, il crimine in questione, comunque gli agenti hanno scelto una copertura decisamente originale.
1: Sentiamo
0: e
1: un po'.
0: Si sono travestiti, scusate, da mascotte dei mondiali 2026, cioè si sono messi un pupazzone enorme addosso. E ovviamente è successo a Lima, dove praticamente il sospettato, conosciuto con il soprannome di Piccicci, credo si dica così, lui praticamente era un grande appassionato di calcio, no? Quindi la polizia ha pensato bene, cioè hanno proprio detto: quale modo migliore per non destare sospetti se non presentarsi in costume, no? In piena atmosfera dei mondiali, così festeggiando. Quindi loro si sono avvicinati alla sua abitazione vestiti da mascotte. Quando poi insomma hanno trovato il momento giusto, hanno abbandonato il ruolo di intrattenitori e sono tornati a fare i poliziotti. Ma e tu immaginati di essere arrestato, ammanettato da due, che ne so, pupazzi enormi.
1: Ma ti viene da ridere, ma ti arrestano, però insomma, ma l'arrestato sorride,
0: non
1: dice,
0: lo so, vabbè, se sorride, forse dice mi hanno fatto. E da qui il genio, appunto. La cosa sorprendente è che non si tratta nemmeno di un'idea improvvisata, perché praticamente il gruppo Terna, che sarebbe il reparto speciale della polizia peruviana, è famoso proprio per questo motivo, perché negli anni gli agenti si sono travestiti più volte da supereroi, da personaggi natalizi, da mascotte, proprio per cogliere di sorpresa i criminali, quindi fargli abbassare la guardia.
1: L'importante è che alla fine riescono nel loro lavoro, no?
0: Direi proprio di sì. Tra l'altro, voglio dire, se la voce è giunta fino a qua, ma criminali peruviani o lì, dei dintorni di Lima,
1: despertarosi, svegliatevi.
0: Attenzione, esatto, attenzione.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: Il genio della settimana, o meglio i geni della settimana, sono i poliziotti peruviani che per scovare un criminale hanno indossato le mascotte dei mondiali 2026, l'hanno scovato e l'hanno arrestato.
1: E hanno preso il Pichichi.
0: Esatto. Allora andiamo ai messaggi. Noi abbiamo detto, io e Cecilia, cari criminali peruviani, la voce che i poliziotti si travestono, perché è una cosa che fanno spesso, abbiamo detto, quindi la voce che i poliziotti si travestino da mascotta, da pupazzi, da supereroi, è giunta fino in Italia, fino qua. Forse, insomma, tra di voi dovete un attimo aggiornarvi.
1: Sì, dovete dare una svegliata, come si dice a Roma.
0: Comunque, Marco scrive, geniali, altro che lampeggianti e sirene. Questi si presentano vestiti da mascotte, ti arrestano senza che tu te ne accorga, e quindi adesso voglio sapere da cosa si travestiranno al prossimo Blitz. Beh, non penso che ce lo dicano. No, tra l'altro, volevo approfondire, adesso devo guardare sul web, le mascotte del Mondiale 2026. Non so che animali fossero, ora cerco meglio. Simona dice, immagino la scena, apri la porta pensando di fare una foto con la mascotte del mondiale e ti ritrovi circondato dalla polizia. Direi che l'effetto sorpresa ha funzionato alla perfezione. Sicuramente sì. Concludiamo con Giorgio che ci scrive, questa storia dimostra che per fare bene il proprio lavoro servono anche creatività e senso dell'umorismo. Certo che essere arrestato da una mascotte del calcio è una figuraccia che ti porti dietro per tutta la vita. Beh sì, tra criminali forse... sì, non è una bella figura. Allora, le tre mascotte del Mondiale 2026, mi passa il telefono la nostra Sesi con la foto, sono Maple l'alce dal Canada, Zayu il giaguaro del Messico e Clutch l'aquila degli Stati Uniti. Allora, devo dire che quanto è passato dalla fine dei mondiali? Un bel po', luglio, agosto, un mese, quasi un mese tondo, io ancora non le avevo viste, quindi beh, meglio tardi che mai.

0: 5'9", brown eyes.
1: Tra poco torniamo indietro nel tempo agli anni 80 e 90, i più nostalgici di sempre. Chi lo sa, ogni generazione dice ma quegli anni lì non torneranno più. Chi lo sa se lo diranno anche di questo 2026, anni 2020, come si chiameranno tra 40 anni? Non credo. Comunque, ognuno di noi ama la propria epoca preferita del passato. La nostra Cecilia tra poco ci parlerà di glicemia nostalgia.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Eccoci qua, cara Sessi. A prescindere da quello che tu ci racconterai, io sono una nostalgica degli anni 90, molto appassionata, quindi grazie a prescindere. So che tocchiamo gli anni 80 e 90, no?
1: Esatto, soprattutto a livello glicemico, per quel che riguarda le bevande. Io che sono della generazione X, se non sbaglio, quindi vecchissima, anni 70.
0: Sì, è vero, la X, che tra l'altro l'ho scoperto questa mattina perché stavo leggendo qualcosa. C'è la X, poi la X,
1: poi i millennials, credo. No,
0: c'è qualcosa in mezzo tra la X e i millennials, credo. Sì, e poi vabbè, la Z e l'alfa sono i bambini di oggi. Ma vabbè, andiamo indietro che è meglio.
1: Posso riguardare avanti. Allora, torniamo a quell'epoca, gli anni 80 e 90 sono stati il vero far west, soprattutto di queste bibite gassate, coloratissime, dolcissime, come abbiamo detto prima, all'anima del diabete. Un caleidoscopio soprattutto di sapori che erano decisamente chimici. Basta pensare al re indiscusso soprattutto le ricreazioni scolastiche, no? Durante la pausa di scuola c'era il mitico succo Billy. Tu l'hai mai visto?
0: Sì, me lo ricordo, non lo bevevo, però sì, mi ricordo anche certi gelati molto chimici.
1: Sì.
0: Tipo il Solero, te lo ricordi il Solero?
1: Come
0: fatto
1: no?
0: Di palline, chissà che c'era là dentro. Vabbè.
1: Comunque il succo Billy era un brick di cartone con una cannuccia di plastica che se veniva infilata con troppa forza bucava il retro e allargava la cartella. E che dire soprattutto di un'altra bibita proprio mitica, c'era la 7-Up che ha gustato più che altro perché nello sport c'era Fido Dido, quel pupazzo stilizzato con i capelli dritti che all'epoca rappresentava proprio il massimo della trasgressione di quell'epoca e anche il brio.
0: Anche gli spot avevano un'altra poesia.
1: Un altro sapore.
0: È vero.
1: Poi come non parlare anche della Coca-Cola italiana, soprattutto quando non arrivava il budget, c'era la One to One o la Popa Cola.
0: Ah, io questa
1: Pop
0: non me la ricordo.
1: La Pop Cola,
0: non me la ricordo.
1: Infatti era un tentativo proprio patriotico, no? Di dire vabbè, ce l'abbiamo pure noi la
0: certo,
1: cola, però costa
0: no.
1: Molto molto meno. E poi c'era il reparto Voglio fare il grande, quindi i ragazzini che al bar osavano ordinare il San Bitter rosso fuoco facevano una smorfia di puro dolore al primo sorso amarissimo.
0: È vero, ma è analcolico il San Bitter? Non lo so.
1: Non lo so perché comunque a me non è mai piaciuto. Penso che ci sia anche l'analcolico.
0: Io mi ricordo il Bacardi. Vabbè, stiamo sparando marchi a caso, ci perdonerete. È solo per ricordare, non è che vogliamo stare qui a fare.
1: Comunque la cosa importante è che era amarissimo. Io ve lo ricordo perché mia madre lo adorava. A me proprio facevo certe facce incredibili. E a proposito di amaro, chi viene dagli anni 70 si ricorda soprattutto molto bene come i genitori e i nonni combattevano, citando il celebre sport, il logorio della vita moderna. Lo si faceva a colpi di cinar, il liquore al carciofo.
0: Ah, sì, vero. Beh, quanti. Aspetta, c'era
1: la Oralgina pure.
0: Sì, oppure quello biondo che fa impazzire il mondo. C'erano tanti.
1: Sì, tanti spot, ecco.
0: Di claim che entravano proprio nella testa, nell'immaginario di tutti noi. Ma questo accade come sempre. La potenza del marketing. Se io ti dico Ambrogio, cosa ti viene in mente? Un cioccolatino molto buono,
1: buono,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera. Vabbè, tu ci hai ricordato le bevande. Devo dire, dovremmo rifarlo con i gelati.
1: Sì.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 2:00. RN Radio.
4: On your radio.